e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri nacci un dei nemici

Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tommy. I voti suoi furono ignora, al comun per riva.

0: accesi il rapitor. Sposa, regina, per mio destin funesto egli mi fe.
1: Che labirinto è questo?
0: Padre, mi vidi appena che mi scacciò l'infido barbaro re. Profuga

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, o figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.